0: kara gampa ya mosegare ke yona ke lona le kwa tala ko sha lebelo ro amogela ka lona go lenane o la ntshirugele chaching la lhono ile la pele kgweding ya June 2026 acoustic beats ba re pula ke le semene go tswa go iri ya boraro kae le kae mo ka bolo gona atke o batamele potaka thukwela nna ke potaka thukwela mme re bolae helewane di awara tse tharo tse di latela gore tabere le mmogo o se ke wa be wa leka wa e shutisha dae le fa e le gona e le sa e dutse fao e pharemereba mo e le go gona nna ke se khumisembata the immaculate one sealemoyeng sa gago ke ka fao re re go mepa
1: zuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu
0: matswalo wa station se segologologologolo tobela FM jalo ka ele setlwaedi ga ke sepele ke le te ke na le mange sena Constance Connie Machipa botsa dipapadi beke ye botse go wena Sister Konza ke kgona re tsotlhe
1: di sepela ga botse Sikhumbuzo a ke tsebe rona wena o bile le mafelo a beke a mabjang
0: mafelo a beke a ka a bile a mabotse ge go bolela maaka go thuse ka boka la gore ge nka re sa tsena ka mosatswa a gona sa tsena ka mosatswa ka moka dilo di sepela ga botse ke leboga le ge go wena go bile jwalo
1: ko o tshwana le nna re a tshwana
0: ya ditlhopha di bapetse ka mokgwa di bapetse go ka gona tsa go fenya di fentse tsa go jewa di jelwe tsa go bapala maleka di bapetse maleka ga re lele ka selo ke ka mokgwa go swantse robe ka gona
1: ke nnete
0: ka telefao a re amogele motsweletsi wa rena o moswa tšatšeng le lekgono Dr. Debson ke ena jo e beng legore o tla ba tsweletša lenano le go fitlha ka iri ja botlhano ka ntlelefao gopola gore o legatong la ntate Aubrey Pierre lekgono e le di-1 tša June ye ke kgwedi e beng gore la mathomothomothomothomothomo mengwage masometshela ya go feta masometshelatshela ya go feta thobela FM e be e kwagala sealemoyeng e rataganta go na le ba bantši ba e beng gore microphone o ke dutse go ka morago ga ona le bona ba dutse go ona rata go tšea sebaka se re ba leboge ka moka ba ba beng e bile karolo ya tobela FM go tloga morago rao bantle ba etla le yona o fitlhela nankgono ge nka re ke a bala banna wo ke tla fetsa lesegare ka moka fela ke tla go gopotsa bagashi ba go tshwana le David Lebepe ba go tshwana le Franz Posa ba go tshwana le Paul Rapetswa ba go tshwana le Joe Mabotja ba go tshwana le Neo Motsela ba go tshwana le mang re etse Zizia Motetia Setosa re sa lebale Jerry Mujalefa re sa lebale Maxwell Tamagana Mujapelo Max the Mixer Mix for me yeah ka moka tse gopolo re ke station 7 re sena le di diregile go station 6 na le mongwe e masometsela tshela yengwa ya jebe lo re mohlomongwe re ka di lebella je di diregago ka monona ganya rena ya Africa borwa ye botse beng ba Free State ba nyaka Free State koni ba nyaka gore boele Lesotho mo e tswa go gona go ya ka bao e beno re ke banna ba ka Lesotho Dr. Tshepo Dipolo le mogatlo wa gagwe wa go bitsa Basotho Covenant Movement ba be ba kopane ka go mogwanto e beno re ga botsetse go ba ditshupetso tse beno re ga dina dintwa ka mogare ka kua go la Free State ba bolela gore a ke e boele morago bathong ba yona Freestata dikarolo tse dingwe tsa Freestata a botsa se tla ba bogolo ba yona bya Freestata bo lokela go boela morago mo e beno re e tswa bona se ba se bolelago ke gore ba tsheetswe Freestata kana go ela ya ntwa ya maburu beno ke nako ya gore e boele morago mo e tswang gona pusho gore na e ka ba badudi ba Freestata ba nyaka go boela ka Lesotho na go ba dutse tlhenkge ba kwa go le bose ka Africa Borwa a ke tsore kgetho e tla ba ya mmusho wa Lesotho politishano le mmusho wa Afrika Borwa goba le badudi ba Freestata ba mafelo a ebeng gore a amega le bona ba tlatlhe ba obitsa gobane le ka sena obišitša batho nageng e ebeng gore ga sanka ba dula go yona ge ba belegwa ba ikhwetša ba le ka Afrika Borwa le gone le ba tšea le re hack Freestata ya di tla boa e seng ganyane di tla boa kudu ka ntle le fa wa khone je beno tla re lebella tshe dingwe ke gore na e ka ba wena o reng ya rena le khone e eme jwang dula o tlhoile tsebe mme re tla re bolla ka yona ge re tla bula megala wena o tlo re leletsa go nomoro ya rena ya mogala e bonolo mme re kwe maikutlo a gago ka poledishano ya rena ke 0860002452 0860002452 ka ntle le fa tella go DM ya rena mme o tla tle o intsha maikutlo a gago ga tshe lintšu la gago ka go romela voice note go inbox Skumbuzo Mbatha ke go Facebook Skumbuzo Mbatha go ka tshela ka fao rata go kwa maikutlo a gago le gona go thobela FM ya ka o ka re tshala morao me o be mogwera wa rena rata ge rena le ba bantsi ba ebene re tshalana morao ge re le ba bantsi ebile go ba bose le go feta ka tlhalefa go pele station se o ka se theletša go audio bokee go channel 815 DSTV gammogo le go o ka e streama go www.thobelafm.co.za ke gona ge re thomile dira gogile
2: Matsatsi a, go bohlokwa e le ruri go tswa pele mebarekeng ya mešomo. Postnet le huru, di tlile go go thusa go atlega. Na o ba o tseba gore mekgatlo le dikhamphani ka boati di lekola criminal record pele di thola motho. Go tloga go batla thuto, go ya go dikgwebo, baotledi, go ya go boramolao le ba bangwe. Postnet e ka thusa. Go tloga go 335 rand fela, tsenya tekolo ya gago ya criminal record ya huru go CV ya gago, o phale ba bantsi. Le ba lebakeng la kgauswi la Postnet le hono. Postnet, re go thusa go atlega.
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tla tswa